Don't get out of the car. I know.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diverrebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani, e se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Cosa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo dell'estate, riscoprendo le canzoni andate in voga negli anni in cui la gente ascoltava Mina, Toni Dallara e Dai e Dalla. Da allora di acqua marcia sotto i ponti ne è passata. Metti che domani il vino d'annata fosse proibito perché ritenuto dannoso. E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

Alzati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

0: A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Se una sirena.
0: Allora mi devo arrivare. Mi devo essere Ulisse.
1: Mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola.
1: Metto 35.
0: Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostro senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrignavo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

principe che gioca a fare il re ma più reietto, a chi dopo bevuto fa il rigetto. Sei un gregge caro lollo bello arzillo, eppure manco te ne accorgi, e sembri scarafaggio che passeggia dentro un parco, precario con orario alternativo. Lo capisci o sei tardivo più di Ivo? Qui lo nego con deniego e qui lo scrivo, ed io vi rappresento il mio tormento.

0: Dream Party, un'ora di musica dance alla scoperta di nuovi artisti e vecchie glorie a cura di Leonardo Marchese.
1: Wake up this morning, energy inside, dancing in my heart.

0: sabato dalle 11 alle 12 su Share Radio.
1: Ma buongiorno, buongiornissimo a tutti quanti carissimi ascoltatori di Share Radio, qui che vi parla il vostro Leonardo Marchese e sono pronto come sempre per farvi ascoltare una nuovissima puntata di Sharing Party, come ogni sabato dalle 11 alle 12, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio dedicata alla migliore musica dance e EDM del momento. E vi ricordo che in questa trasmissione avrete modo anche di scoprire diversi sottogeneri della musica elettronica, di scoprire ogni tanto qualche nuovo talento oppure artista un po' più di nicchia, e oggi qualche artista di nicchia ma ve lo farò conoscere, ma pochi, e soprattutto avrete modo di insomma fare un salto indietro in tempo grazie al Back in the Days, di ascoltare un mashup realizzato dal sottoscritto una volta terminata la diretta, potete ritrovare sul mio canale YouTube, alcuni sono disponibili anche su SoundCloud, su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo, tra Leonardo Marchese. Tra l'altro quello di oggi sarà un mashup molto particolare, perché vi dire che state chiedendo voi, lo scoprirete più avanti quando arriveremo al momento del music shaker. Ma vi posso anticipare che il mashup di oggi è radiofonico, ma anche tutta la musica selezionata per oggi è molto radiofonica. Sì, ci sono un paio di nomi nuovi da farvi scoprire, però ho scelto per oggi delle canzoni molto leggere, quindi oggi una puntata molto molto easy, diciamo, per la musica scelta, nessun disco spettinato. E oggi tra l'altro parleremo non solo di eventi ma di cose molto particolari che sono successe di recente e anche di film. E devo parlare assolutamente soprattutto di un evento molto particolare organizzato da un famosissimo festival che si terrà a breve qui in Italia. Non vi do anticipazioni, ma intanto devi partire subito con la carica giusta. Partiamo con il nuovissimo singolo di Calvin Harris. Iniziamo con la sua nuova canzone dal titolo Satisfy. Quest'ora di diretta insieme qui su Share Radio.

E abbiamo iniziato quest'ora di diretta insieme a questo Sharadio con il nuovissimo singolo di Calvin Harris dal titolo Satisfied. Tra l'altro ricordiamo che a breve Calvin Harris si esibirà qui in Italia per la primissima volta al Nameless Music Festival. E a proposito, adesso dobbiamo parlare di un evento molto importante annunciato da un famosissimo festival che si terrà qui in Italia. Stavo parlando del Tomorrowland, perché per la primissima volta qui in Italia verrà portato uno spettacolo in grado di unire la musica sinfonica con la dance. E dopo le esibizioni al Tomorrowland e allo Sphere di Las Vegas, Tomorrowland Symphony of Unity verrà portato per la prima volta qui in Italia, per essere precisi all'Arena di Verona, il venerdì 25 settembre 2026. E cosa consiste questo spettacolo? Beh, è un format molto particolare, perché consiste poi nell'unione di due mondi all'apparenza distanti, dato che verranno data una nuova vita a brani storici di artisti come Tiesto e Avicii, verranno riarrangiati in una versione orchestrale. Sì, a riarrangiare questi iconici brani di M sarà un'orchestra, pensate un po', di oltre 50 elementi. Sì, l'idea di Symphony of Unity è stata lanciata nel 2019 ha avuto il suo debutto al Tomorrowland in Belgio per festeggiare i 15 anni del festival, e durante l'esibizione chi parteciperà a questo evento molto importante avrà l'onore di ascoltare brani iconici come esempio Titanium di David Guetta e Sia, oppure Don't You Worry Child dei Swedish Mafia, reinterpretati da questa magnifica orchestra. Adesso andiamo avanti con la musica, continuiamo con il nuovo singolo di Mori. Probabilmente per molti di voi sarà un nome nuovo, ma in realtà questo DJ olandese è in attività da molti anni, ha già collaborato con tanti artisti del calibro come ad esempio Tiesto oppure Sander Van Dorn. Lui ha iniziato la sua carriera facendo musica progressive house, ma adesso si è spostato su delle sonorità house molto più morbide, e questo è il suo nuovo singolo dal titolo Spaceship, questo Sharadio.

ed era Spaceship, il nuovissimo singolo di Mori qui su Shell Radio. Allora, continuiamo a parlare dell'Italia con la prossima notizia, anche se però ci spostiamo a New York, però dobbiamo parlare di un famosissimo DJ producer italiano, ovvero Benny Benassi, che ha partecipato a praticamente una corsa benefica, anzi di ciclismo. Ora, c'è chi utilizza, però l'ha fatto in modo molto particolare, perché c'è chi utilizza le cuffie per isolarsi dal mondo durante una pedalata, quindi per ascoltare semplicemente la musica, e chi invece porta dietro il console e altri parlanti per far ascoltare a tutti la propria musica. Ed è proprio quello che ha fatto Benny Benassi, che ha partecipato al TD5 Borough Bike Tour di New York City a bordo di una postazione da DJ su delle ruote, trasformando un percorso di 40 miglia in un set in movimento attraverso delle strade della città di New York. Ora, ogni primavera a New York si tiene questo TD5 Borough Bike Tour, che è il più grande evento ciclistico in America, che coinvolge sempre più di 32.000 partecipanti. Si tratta di una pedalata che benefica, aperta a ciclisti di ogni livello, che per un giorno trasforma la città più frenetica del mondo in un territorio conquistato dalle biciclette. E in questa occasione Benny Benassi non è arrivato con un veicolo è arrivato con una bicicletta normale, no, ma è arrivato con un veicolo a tre ruote, con montato in mezzo un altoparlante gigante, con sopra una console e sul retro montato un portapacchi per trasportare il PC per la musica da selezionare. Quindi, in poche parole, Benny Benassi ha fatto un DJ set mentre stava pedalando, e io non oso immaginare la gente che probabilmente si sarà fermata per assistere alla sua performance. Avranno bloccato tutte le strade di New York, quindi mi immagino già tutti gli autisti, quelli che devono guidare la macchina, che avranno suonato tantissime volte il clacson soltanto perché doveva passare Benny Benassi, che avrà fuorimato di sicuro un sacco di turisti con la sua musica. E la sua partecipazione al 5 Borough Bike Tour era solo il capitolo, tra l'altro, finale di un weekend pensato come un piccolo show a New York, dato che il giorno prima Benny Benassi aveva guidato fino a Times Square un minibus scolastico modificato e trasformato anch'esso, tra l'altro, in una postazione da DJ, dal quale poi si è esibito davanti a migliaia di persone, tra turisti e anche fan accorsi per l'occasione. Quindi, insomma, possiamo dire che non è affatto passato inosservato il nostro carissimo Benny Benassi, come non sta affatto passando inosservato il cambiamento di stile che stanno avendo dei The Chainsmokers, e questo loro nuovissimo singolo non fa eccezione. Questa è la nuova dei Chainsmokers, dal titolo 5 Past 3, qui su Shell Radio.

0: ed era il nuovissimo singolo dei The Chainsmokers qui su Shell Radio insieme ad Ox, dal titolo 5 Past 3, canzone che ci porta all'appuntamento con il mashup del giorno, Music Shaker.
1: Sharing Party presenta

E quello di oggi, attenzione, si tratta di un mashup molto ma molto particolare. Perché lo sto dicendo ridendo? Beh, lo scoprirete adesso. Ma intanto, prima di presentarvi le canzoni che ho unito insieme nel mashup di oggi, che sono soltanto due pezzi, vi ricordo che appena termina la diretta potete ritrovare il mashup che sentirete adesso in onda sul mio profilo YouTube, sul mio canale YouTube, e alcuni sono disponibili anche su SoundCloud. Su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo. Ora, per il mashup del giorno devo ringraziare come sempre una mia carissima e fedele ascoltatrice, ovvero Elisa Dallissone Monza Brianza, che saluto con affetto e che mi fa sempre delle richieste particolari quando gli viene un'idea per fare un mashup che devo realizzare io. E questa volta però il mashup di oggi è veramente molto particolare, perché mi ha chiesto di fare un mashup utilizzando questa canzone. Ascoltate. Sì, avete capito bene, la suoneria di un telefono cellulare, del telefono cellulare Honor. È stato un po' difficile, ammetto, realizzare questo mashup all'inizio, perché non sapevo come potevo unire questo brano. Finché poi non mi è venuta un'idea, e l'idea era quella di riarrangiare e unire questa canzone insieme a questo brano che ti perdi, titolo Chain to the Rhythm. E allora adesso, senza perderci in chiacchiere, direi di andare ad ascoltare subito il mashup del giorno tra la suoneria del telefono cellulare Honor e Katy Perry. Questa è Go Beyond the Rhythm qui su Shell Radio.

molto particolare il mashup del giorno che mi è stato richiesto dalla mia carissima ascoltatrice, ripeto, Elisa da Lissone, Monza, Brignanza, Elisa Feniello, che ringrazio ancora per questa particolare richiesta di unire insieme, di unire, di fare un mashup utilizzando la suoneria del telefono cellulare Honor, e questo è il risultato finale. Honor, Katy Perry, uniti insieme, Go Beyond the Rhythm. Questo era il mashup del giorno. Ma adesso parliamo un attimo sia di musica ma anche di film cinema, perché c'è una canzone elettronica molto conosciuta di un paio di anni fa che all'improvviso è tornata virale proprio grazie ad un trailer uscito di recente. Stiamo parlando del trailer di Apex, un nuovo film che sarà a breve disponibile su Netflix con Charlize Theron e Taron Egerton, che presenta una scena dove viene usata un'iconica canzone dei Chemical Brothers, ovvero Go del 2015, che personalmente è anche uno dei miei brani preferiti in assoluto di sempre, non solo di questo duo ma di sempre della musica elettronica. E grazie a questo trailer, questo nuoto pezzo del 2015 è tornato in cima alle classifiche globali dopo più di un decennio dalla sua uscita. Secondo i dati Luminate, Go ha registrato praticamente un aumento del 429% negli stream statunitensi nella settimana successiva all'uscita del film, all'uscita del trailer, raggiungendo il primo posto nella Global Top 200 di Shazam ed entrando direttamente al quinto posto nella classifica Dance Digital Song di Billboard, mentre Apex si è posizionato al primo posto tra i film più visti su Netflix a livello globale nella settimana successiva alla sua uscita. La canzone è stata pubblicata a maggio del 2015, il noto pezzo dei Chemical Brothers contenuto nell'ottavo album del duo inglese ottenne già all'epoca una nomination ai Grammy, rimanendo poi un cult per i fan del duo ma senza mai sfondare nelle classifiche mainstream. Ora questa canzone è stata inclusa proprio in uno dei momenti chiave di questo film, con il protagonista che ha tempo fino alla fine del brano per scappare dal villain di nome Ben. Essendo quanto dichiarato il regista islandese Baltasar Kormákur, l'idea di usare una canzone come conto alla rovescia è nata proprio in un secondo momento, e fu Egerton, che interpreta il ruolo del villain in questo film, a proporre questo brano dei Chemical Brothers. Infatti ha dichiarato: ho detto facciamolo, poi hanno girato la scena con tutta la troupe e pensavo che questa fosse la soluzione giusta per utilizzare questo brano, e la clip della sequenza tra l'altro ha rapidamente accumulato decine di milioni di visualizzazioni tra TikTok, Instagram e X, trasformando questo brano nella colonna sonora di riferimento di tutto il film. Ma adesso torniamo alla musica, anche perché è arrivato il momento di ascoltare il primo set mixato di oggi, che si apre con il nuovo singolo dell'italiano Angemi, una produzione molto particolare. Angemi è un nome che potrebbe sembrarmi nuovo, ma in realtà si sta facendo la sua strada nella scena progressive house, ha già collaborato con Rudy J anche Tiesto, e questo è il suo nuovo singolo dal titolo Unfinished Melody. E poi c'è da ascoltare un brano molto particolare, una canzone che personalmente io adoro, dal lontano 2012 c'è da ascoltare Sander Van Dorn e Maya Eni con la loro Nothing Inside.

0: Mamma mia, quanto è bello questo disco di Sander Van Dorn e Maya Eni dal titolo Nothing Inside, direttamente dal lontano 2012. Abbiamo ascoltato questo meraviglioso brano che unisce in maniera molto particolare la progressive house con le ballad pop e anche la musica classica, dei generi musicali molto diversi tra di loro. Prima avete sentito il nuovo singolo dell'italiano Jamie dal titolo Unfinished Melody, e queste due canzoni ci hanno portato l'appuntamento con il disco del passato del giorno. Scusatemi per il ruttino. Back in the days.
1: Back in the days.
0: Allora, oggi per i Back in the Days vi riporto indietro negli anni 90. Siamo nel 1990 e la canzone che ho scelto oggi per voi è un brano pop e dance considerato tra i 100 brani dance migliori di sempre secondo una nota rivista online. E loro sono un gruppo inglese che è rimasto in attività per 10 anni, sono un gruppo One Hit Wonder, e la loro musica consisteva in un'unione tra house music, dance, disco, funk, hip hop, techno, pop e anche jazz, quindi era un gruppo molto particolare. Loro sono i Delete, questa è la loro Groove is in the Heart qui su Shell Radio anno 1990.

Abbiamo ascoltato qui su Shell Radio Groove is in the Heart dei Delete, questo direttamente da lontano 1990, uno dei pezzi secondo me molto più particolari, non solo della musica dance ma anche in generale del panorama mainstream moderno, perché è una canzone che prende delle influenze da tanti stili musicali diversi ed è un pezzo molto ma molto interessante. Ma adesso direi di continuare a parlare chiaramente di musica, delle news del giorno, anche perché adesso dobbiamo parlare di un concerto molto importante, che però non si terrà qui in Italia ma, pensate un po', si terrà in Francia, per essere precisi. Si terrà questo concerto a Montréal e sarà uno show che è tenuto da uno dei più grandi protagonisti della musica elettronica del giorno, anzi della musica dance ma anche trap e hip hop, perché lui è un DJ molto conosciuto per la sua miscela di generi musicali. Stiamo parlando di DJ Snake, qui in Italia è conosciuto sicuramente per le hit Lean On e anche Let Me Love You insieme a Justin Bieber. DJ Snake terrà annunciato un importante concerto a Montreal che si terrà al Place Bell il 13 novembre del 2026. E insomma, questo è un anno pazzesco per DJ Snake, perché sta tenendo un tour incredibile che l'ha visto esibirsi alla Miami Music Week, anche all'Ultra Music Festival a Miami, in Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, anche salì sul palco del Coachella. Adesso il DJ producer francese è pronto a portare la sua energia travolgente a Montreal con una produzione da headliner in grande stile, proseguendo la sua serie di performance sui palchi più importanti in tutto il mondo. E Montreal ha sempre occupato un posto veramente speciale nel cuore di DJ Snake, una città perché è stata una città che ha regalato al pubblico alcuni dei suoi momenti più memorabili. Per questo suo grande ritorno sta cercando di fare le cose veramente in grande, regalando uno spettacolo speciale per i fan. DJ Snake, tanto ricordiamo che è noto per la sua capacità di fondere musica elettronica, trap, hip hop, anche sonorità latine e sonorità internazionali, ed ha creato praticamente uno spettacolo, uno dei spettacoli dal vivo più riconoscibili della musica dance moderna. E chissà che cosa va in serbo il DJ Snake per questo importante appuntamento a Montréal in Francia. Il prossimo disco è il nuovo singolo di una DJ producer molto interessante. Lei si chiama Bee Jones, per chi non la conosce, lei è una DJ producer spagnola che fa della musica abbastanza leggera, molto particolare, e tra poco me ne renderete conto. Lei è in attività da poco tempo, in realtà ha iniziato la sua carriera all'età di 12 anni e da qualche anno sta diventando una figura di spicco della musica elettronica attuale, però non nella musica che viene trasmessa in radio, quindi non nel mondo della radiofonia. E questo è il suo nuovissimo singolo dal titolo Universe Trust Plan qui su Shell Radio.

Ed era il nuovo singolo di Bee Gees, questo Share Radio, dal titolo Universe, canzone che ci porta all'appuntamento con il secondo set mixato del giorno, che si apre con un pezzo molto particolare, il nuovo singolo di Zerb insieme a Rita Ora, dal titolo If It's Not Love, una canzone che provatevi perché secondo me sentiremo tantissimo in questi giorni. Poi a seguire c'è uno dei brani più iconici della musica elettronica, sto parlando di Pray and See di Lilywood and the Prick nel remix di Robin Schulz dal 2014, e chiudiamo questo secondo set mixato con uno dei miei brani house preferiti di sempre. Dal 2015 c'è ad ascoltare Bob Sinclair e Don Tallman con la loro Field Vibe.

E abbiamo chiuso il secondo set mixato di oggi con questo bellissimo brano del 2015 di Boston Clare e Dawn Talman, una voce pazzesca lei, dal titolo Feel the Vibe. Prima avete ascoltato qui su Shell Radio Prayer in City, Lily Wood and the Prick, il remix di Robin Schulz, successone mondiale del 2014. E abbiamo iniziato il secondo set mixato di oggi con il nuovo singolo di Zurb, uno dei produttori più interessanti del momento secondo me, insieme a Rita Ora, dal titolo If It's Not Love. Allora, stiamo quasi per arrivare alla fine di questa nuova puntata di Sharing Party, abbiamo il tempo di mettere un ultimo disco e poi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio con una nuova puntata di Music Heroes. E tra l'altro non perdete la puntata di oggi di Music Heroes, perché oggi parleremo di una vera e propria superstar, un cantautore che ha iniziato la sua carriera come membro di una famosissima band, ma che poi si è dato una carriera solista che gli ha giovato solo hit su hit. Ma adesso direi di andare a ascoltare subito l'ultimo disco di oggi, questa nuova puntata di Sharing Party, e chiudiamo con un brano molto molto interessante, forse uno dei pezzi recenti più particolari che abbia mai ascoltato fino ad ora. Chiudiamo con il nuovissimo singolo di Timmy Trumpet insieme a Frank Walker e John Martin. Questa è All My Life qui su Share Radio. Timmy Trumpet,

Abbiamo chiuso questa nuova puntata di Share Empire, questo Share Radio, con il nuovo singolo di Timmy Trumpet insieme a Frank Walker dal titolo All My Life, cantato da John Martin, pezzo molto interessante. È tutto per oggi, sono Nardo Marghese, ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare la diretta, anche chi recupera le puntate di questo programma Share Empire, anche della mia altra trasmissione Music Heroes sul sito di Share Radio, anche su Mixcloud. Noi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio con una puntata di Music Heroes. Share Empire torna invece sabato prossimo, come sempre, dalle 11 alle 12. A tra poco.

0: con Leonardo Suscerra.
1: E rieccoci qui, carissimi ascoltatori, sarete qui che vi parla il vostro Leonardo Marchese, come sempre alla voce e alla regia, e sono pronto per farvi ascoltare una nuovissima puntata di Music Heroes, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Sherradio, dove ad ogni puntata verrà analizzata la storia di uno tra gli artisti oppure i gruppi più seguiti in tutto il mondo nelle varie piattaforme di streaming, in particolare su Spotify. E allora, la scorsa settimana abbiamo avuto una vincitrice che ha fatto chiaramente una richiesta, e quindi oggi accontenteremo la richiesta di questa ascoltatrice, e mi ha chiesto di fare una puntata su un artista che, beh, diciamo che per me è molto importante, perché non è solo un artista che io ho sempre apprezzato, ma io da piccolo ricordo che ascoltavo tantissimo la sua musica, tant'è che uno dei miei brani preferiti da bambino era proprio una sua canzone che ascolteremo oggi. Ma di chi sto parlando? Beh, gli indizi settimanali erano questi: cantautore inglese, lui ama il calcio, soffre della sindrome di Tourette. E giustamente, proprio per l'ultimo indizio che ho dato, tutti quanti avete dato come risposta Lewis Capaldi. Ma c'è un altro artista che ha dichiarato qualche anno fa che soffre di questa malattia, della sindrome di Tourette. E questo artista è una vera e propria superstar, un artista, un cantautore inglese appunto, che ha iniziato la sua carriera come membro di un gruppo e ha avuto diversi problemi legati all'alcol, ma che poi ha dato il via ad una carriera solista che gli ha giovato soltanto hit su hit, ed è da anni uno degli artisti più conosciuti in tutto il mondo, e ogni volta che realizza un brano quella canzone ottiene sempre un grandissimo successo. Il protagonista di questa nuova puntata di Music Heroes non ha bisogno di presentazioni, perché stiamo parlando di Robbie Williams. Quindi questo significa che, dato che nessuno di voi mi ha dato la risposta esatta, spetterà a me scegliere l'artista oppure il gruppo della prossima puntata di Music Heroes. Maestro, direi di partire subito con il primo disco di oggi. Iniziamo questa nuova puntata di Music Heroes dedicata a Robbie Williams con una delle le mie canzoni preferite di tutta la sua intera carriera. Questa è Feel di Robbie Williams, ad aprire questa nuova puntata di Music Heroes qui su Sherradio.

E abbiamo iniziato questa nuova puntata di Music Heroes, questo show radio dedicata a Robbie Williams con la sua Feel. Robert Peter Williams, meglio conosciuto come Robbie Williams, nasce il 13 febbraio del 1974 nello Staffordshire da parte di Teresa Janet Farrell, di origini irlandesi, e Peter Williams. I suoi genitori divorziano quando Robbie aveva 3 anni ed erano prima gestori di un pub di nome Red Lion a Barnsley e poi licenziatari del Portwell FS Social Club, fatto che lo ha poi portato a sviluppare un grande fan, a diventare un grande fan per l'omonima squadra di calcio. E dopo il divorzio la madre divenne una fiorista, mentre il padre divenne un apprezzato attore di teatro e comico, ed è grazie a suo papà all'età di 10 anni che decide di diventare un artista, dopo averlo visto esibirsi mentre lo accompagnava in tournée durante le vacanze estive. Così, dopo aver frequentato la scuola, frequenta una scuola di ballo dove partecipa a diversi musical, fino a quando nel 1990 entra a far parte dei Dig Dat, diventando il membro più giovane del gruppo. E tutto questo è avvenuto in particolare grazie a sua mamma, che lesse un annuncio pubblicitario in cui si cercavano membri di una nuova boy band. E dopo alcune apparizioni televisive e tournée tra piccoli club, la carriera dei Dig Dat ebbe una svolta con una cover uscita nel 1992. Loro iniziano la loro carriera pubblicando delle cover di brani famosi, e cresce il loro successo quando pubblicano il loro album di debutto Everything Changed, che raggiunge la vetta in quasi tutto il mondo. Ma nonostante il grande successo ottenuto, Robbie Williams comincia a mostrarsi insofferente alle regole poste dal manager Nigel Martin Smith, e inizia a fare un uso costante di alcol e cocaina, tant'è da rischiare nel 1994 un'overdose prima della loro performance agli MTV Europe Music Awards a Berlino, tant'è che dopo una tournée mondiale nel periodo di maggio di maggior successo del gruppo, a giugno del 1995 Robbie Williams abbandona definitivamente la band a causa del costante rifiuto delle sue idee. Nonostante ciò però i Dig Dat intraprendono un tour, ma l'abbandono di Robbie Williams porta la band a decidere di sciogliersi definitivamente. Intanto Robbie Williams prosegue con l'abuso di droga e alcol, diventando oggetto dell'attenzione dei giornalisti inglesi per diverse apparizioni pubbliche dove appariva poco lucido, e la più nota è quella avvenuta proprio durante la performance degli Oasis al festival di Glastonbury del 1995, rovinando la sua amicizia con Noel e Liam Gallagher e diventando a suo malgrado uno dei momenti più iconici nella storia del festival. Ma il tutto peggiora fino al 97, quando con l'aiuto di Elton John Williams entra in riabilitazione per disintossicarsi e riprendere in mano la sua carriera. Lui fa il suo debutto come artista solista nel 1996 con una cover di un brano di George Michael, e il successo ottenuto con questo suo primo brano solista lo porta a registrare il suo primo album solista a Londra. Lì conosce il compositore e produttore Gay Chambers, che sarebbe diventato il suo coautore principale per gran parte della sua carriera. Il suo album di debutto da solista, Life Through Lens, uscito il 29 settembre del 1997, non viene apprezzato dalla critica, ma grazie al successo ottenuto con 2 pezzi rimane nella top 10 degli album inglesi più venduti per 40 settimane. Anche perché uno di questi 2 pezzi è anche il singolo di maggior successo della sua carriera, canzone che rimase in top 10 per ben 12 settimane e che è considerata come una delle canzoni più belle di sempre. Questa è Angels di Robbie Williams qui su Shell Radio.

ed era Angels di Robbie Williams qui su Shell Radio. Per promuovere il suo primo disco intraprende la sua prima tournée come artista solista, partita all'inizio in piccoli club, teatri, sale da concerto in giro per l'Europa, seguita da alcune date nei più grandi festival inglesi. E terminato il tour nel 1998 è stato introdotto nell'UNICEF dall'amico Ian Dury e inizia a lavorare sul secondo album solista, I've Been Expecting You. Uscito il 26 ottobre del 1998, il disco ha venduto oltre 3 milioni di copie nel Regno Unito, diventando l'album bestseller di Williams nel paese e uno dei 60 album più venduti di sempre. Inoltre in questo disco sono presenti i primi due singoli solisti della sua carriera che raggiungono il primo posto nelle classifiche mondiali, ovvero i brani Millennium e questa canzone diventata uno dei tanti suoi evergreen. Questa She's the One di Robbie Williams qui su Shell Radio.

Ed era She's the One di Robbie Williams, questo Shell Radio. A maggio del 1999 pubblica The Ego Has Landed, compilation composta dei brani migliori dei suoi primi due album solisti, con l'intento di lanciare la sua carriera in America, ma senza riuscire a sfondare nei mercati europei. E in estate si esibisce come headliner nei principali festival europei, esibendosi davanti a enorme folle, e prende parte ad un concerto di beneficenza a Wembley Stadium. Una sua canzone viene scelta come colonna sonora del gioco FIFA 2000 e durante la promozione del tour del disco precedente inizia a lavorare sul terzo album in studio, dando una svolta pop rock alla sua carriera. Il suo terzo album in studio, Sing When You're Winning, pubblicato il 28 agosto del 2000, diventa il primo grande successo internazionale di Robbie Williams, esordendo al primo posto in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Nuova Zelanda, e raggiunge la top 10 in altri 9 paesi. Da questo disco ci andiamo ad ascoltare il singolo di lancio che ottenne un grandissimo successo, diventando uno dei suoi pezzi più conosciuti, anche per il video musicale molto particolare che fu molto criticato, dove si vede lui ballare in discoteca che, per attirare l'attenzione di un DJ, inizia a spogliarsi fino a poi strapparsi la pelle, muscoli e organi interni fino a rimanere uno scheletro. E il video causò per questo motivo enormi controversie, venendo censurato da numerosi canali TV, mentre Williams fu accusato di satanismo per questo video. Questa è Rock DJ di Robbie Williams, questo Shell Radio.

ed era Rock DJ questo Shell Radio. Io sono Leonardo, il programma che state ascoltando adesso si chiama Music Heroes, oggi puntata dedicata a Robbie Williams. Grazie a questo album i singoli rilasciati, Williams diventa l'artista più trasmesso nelle radio inglesi per il terzo anno consecutivo e ottiene il tutto esaurito in poche ore per tutti i concerti nelle arene europee nell'inverno. E l'estate successiva tiene il suo primo tour negli stadi, diventando l'artista più popolare in Gran Bretagna e in Europa. E lo stesso anno, in quello stesso anno, Williams viene scelto per registrare una nuova versione di We Are the Champions dei Queen come colonna sonora del film A Knight's Tale. E al termine delle registrazioni, Brian May e Roger Taylor gli propongono di diventare il nuovo frontman del gruppo. E lui è rimasto inattivo dopo la morte di Freddie Mercury nel 91, però lui rifiuta l'offerta ritenendosi non all'altezza per un ruolo così importante. Influenzato dalla sua passione per Frank Sinatra, Dream Martin e il Rat Pack, Williams decide di prendere una nuova direzione musicale. Pubblica nel 2001 il disco Swing When You're Willing, album composto principalmente da cover swing e jazz di grandi classici, che ottiene anche questo un grandissimo successo. Per promuovere il disco tiene un concerto speciale alla Royal Albert Hall di Londra, trasmesso in diretta TV dalla BBC ed eseguito con un'orchestra di 58 elementi dove prende parte anche Santana. Inoltre in questo periodo firma un contratto con la EMI per il valore di 125 milioni di dollari e questo è il secondo contratto più redditizio nella storia della musica dopo quello di Michael Jackson e Sony Music del 1991. E a novembre del 2002 pubblica l'album Escapology, che contiene il singolo ascoltato oggi in apertura, Feel, e nonostante il successo ottenuto anche con quest'album in disco non viene apprezzato dalla critica. In quel momento Williams era diventato uno degli artisti più popolari al mondo, nonostante fosse ancora sostanzialmente sconosciuto in America, e tenta nuovamente di sfondare nel mercato americano, ma l'album negli Stati Uniti si rivela essere un flop. Riceve invece un'accoglienza trionfale in Europa con i Weekends of Mass Distraction Tour, dove incassa 100 milioni di dollari e alle date negli stadi prendono parte oltre 1,2 milioni di fan, e il culmine lo raggiunge in estate, quando Williams si esibisce di fronte a più di 125.000 persone a sera in tre concerti consecutivi dall'1 al 3 agosto al Knebo Park di Stevenage, diventando il più grande evento live nella storia del Regno Unito, tant'è che verrà trasmesso in TV e visto da 3,5 milioni di telespettatori. E il tour si conclude con una serie di date invernali nelle arene europee e negli stadi di Australia e Nuova Zelanda, facendo registrare sold out immediati. Terminato il tour, Robbie Williams pubblica la sua prima biografia e un Greatest Hits. A novembre del 2004 viene inserito nella UK Music Hall of Fame. Inoltre riceve ai Brit Awards del 2005 un premio speciale per Angels, scelto come miglior singolo degli ultimi 25 anni, che diventa anche il brano più richiesto dagli inglesi per le proprie cerimonie funebri. Inoltre in quell'anno pubblica il suo sesto disco Intensive Care e Robbie Williams diventa l'artista più venduto del XXI secolo in Gran Bretagna, con vendite superiore ai 6,3 milioni di album in meno di 5 anni. In più, sempre nel 2005, mentre viveva a Los Angeles, fonda una sua squadra di calcio chiamata Los Angeles Veil FS, insieme ad altri amici famosi, costruendo anche un campo sportivo privato all'interno della sua proprietà. Prima di tenere un altro tour, pubblica ad ottobre del 2006 il disco Rootbox, che segna un'ulteriore svolta nella sua carriera, perché con questo disco si dà la musica dance all'elettronica. E ora ci andiamo ad ascoltare la title track di questo album, canzone che raggiunge la vetta qui in Italia e che ha segnato in parte la mia infanzia, dato che questa era una delle mie canzoni preferite da bambino, se non addirittura quella che ascoltavo di più. Questa è Rootbox di Robbie Williams, questo Shell Radio. To the root box, shake your root box, to the root box, shake your root box, to the root box, shake your root box, to the root box, shake your root box.

ed era Rootbox di Robbie Williams qui su Shell Radio. Oltre a pubblicare il suo settimo disco, Robbie Williams inizia a frequentarsi con l'attrice Ida Field, che sposerà il 7 agosto del 2010 nella sua villa a Beverly Hills. Purtroppo però il 2007 non è un anno molto positivo per Robbie Williams, dato che questo disco ebbe un impatto negativo nella sua carriera, diventando un grandissimo flop. È terminato il tour di promozione all'album, finì in depressione e ricadde nella spirale della dipendenza da cocaina, alcol e farmaci. E dopo aver trascorso inizio del 2007 in riabilitazione in Arizona, abbandona per un po' del tutto le scene musicali per vivere nell'anonimato a Los Angeles. In un anno e mezzo cambia radicalmente aspetto, ingrassando notevolmente e apparendo trascurato, mentre dedicava la maggior parte del suo tempo alla ricerca di UFO e prove dell'esistenza di extraterrestri. Nel frattempo torna ad essere il soggetto preferito della stampa scandalistica, che contrappose la sua situazione a quella dei Take That, tornati all'apice del successo con l'album di inediti Beautiful World, e in occasione del 20° anniversario dell'inizio della sua carriera pubblica un secondo libro chiamato You Know Me. Robbie Williams diventa l'artista più venduto del 21° secolo nel Regno Unito e, dopo diverse voci e dichiarazioni non confermate, a luglio del 2010 rientra a far parte dei Take That e, dopo aver lasciato la EMI, firma un contratto con Universal per pubblicare il suo nono album Take the Crown, pubblicato il 2 novembre del 2012, anticipato da questo singolo che si rivela essere l'ennesimo successo della sua carriera. Questa è Candy di Robbie Williams qui su Shell Radio.

Ed era Candy di Robbie Williams, questo Shared, per l'ultimo disco di questa nuova puntata di Music Heroes dedicata a Robbie Williams. Per promuovere il disco intraprende un mini tour invernale terminato con 3 sold out alla O2 Arena di Londra, e l'ultimo concerto viene trasmesso su Sky, mentre per l'estate annuncia il suo primo tour da solista in 7 anni, e la richiesta di biglietti è talmente elevata che triplica le date di giorno in giorno. Il tour viene seguito da più di 1,5 milioni di fan e incassa 130 milioni di dollari, e la penultima data a Tallinn viene trasmessa nei cinema nazionali. Dopo aver realizzato il secondo disco di musica swing, che comprende anche dei duetti con Michael Bublé e Kelly Clarkson, in occasione del suo 40° compleanno la sua città natale gli conferisce le proprie chiavi e rinomina una serie di strade in suo onore. Torna anche alla musica dance collaborando con Avicii nel brano The Days, e poi torna in tour esibendosi in posti mai visitati dell'Europa. Dopo la scadenza del contratto con Universal, firma un nuovo contratto con la Sony Music per la pubblicazione del suo 11° disco, The Heavy Entertainment Show, e tra poco ascolteremo il secondo singolo estratto che esordisce anche questo alla vetta in Gran Bretagna, rendendo Robbie Williams l'artista inglese con il maggior numero uno di album, e farà tappa in estate nei più grandi stadi per promuovere il disco davanti a oltre 1 milione di fan. Ma prima di partire con la nuova tournée, prende parte al concerto benefico organizzato da Ariana Grande, One Love Manchester. Robbie Williams si dà anche alla TV facendo da giudice a X Factor UK e terminata la sua esperienza da giudice, pubblica la sua terza raccolta e annuncia la sua prima residence a Las Vegas, e questi saranno i suoi primi concerti in America in 20 anni. Le prime 6 date fanno sold out in meno di 30 minuti e questo spinge gli organizzatori ad aggiungerne altre 10, anche queste immediatamente esaurite. Poco prima che scoppiasse la pandemia pubblica il suo primo album natalizio, che comprende anche dei duetti con Rod Stewart e Bryan Adams, e a causa del Covid-19 è stato costretto a cancellare una serie di concerti previsti nei mesi successivi, ma a maggio organizza un concerto in streaming insieme a Take That, e terminata la pandemia ritorna alla musica dance fondando insieme ai suoi produttori Tim McCalf e Flynn Francis un gruppo nuovo chiamato Loft House, che pubblica il suo disco di debutto Vision Volume 1 a ottobre del 2023, mentre un mese dopo Netflix pubblica un documentario diviso in 4 parti che ripercorre i suoi primi 25 anni di carriera. Viene anche annunciata l'uscita di un biopic sulla sua vita chiamato Better Man, che viene presentato in dei festival cinematografici nell'autunno del 2024, mentre il 21 maggio del 2025 viene ufficializzata la realizzazione del suo 13° album in studio Britpop, uscito il 16 gennaio di quest'anno. Ed è così che chiudiamo questa nuova puntata di Music Heroes qui dedicata a Robbie Williams, ma non prima di aver ascoltato l'ultimo disco di oggi. Questo è Love My Life di Robbie Williams, questo Share Radio.

E abbiamo chiuso questa puntata di Musichiere su questo Sharing Day dedicata a Robbie Williams con la sua Love My Life. Allora è tutto per oggi, sono Ardo Marchese, ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare la diretta ed anche chi recupera le varie puntate di Sharing Party di Music Heroes sul sito di Share Radio ed anche su Mixcloud. Noi ci risentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 12 con una nuova puntata di Sharing Party e alle 15 con Music Heroes. Buon fine settimana a tutti, ciao ciao.

Buongiorno a tutti, sono le 4 in punto di sabato 16 maggio 2026. Io sono Maria e state ascoltando Traccia C qua su Share Radio. È da qualche settimana che non ci sono, però sono molto contenta di tornare da voi e mettere un po' di musica interessante. Questa settimana ho preparato un mix abbastanza eclettico di musica di vari tipi, iniziando con musica contemporanea jazz, un stile di jazz molto elettronico, quasi un po' rock, e poi andremo a sentire anche del jazz un po' più tradizionale, andando avanti, e anche delle canzoni che direi non entrano in nessun genere specifico o particolare. Alla fine io sono una credente nel fatto che i generi di musica non esistono veramente, sono un modo per organizzare i nostri pensieri, organizzare la nostra vita come qualsiasi genere, non di musica ma di qualsiasi cosa. E quindi mi piace mettere insieme la musica non necessariamente da un punto di vista appunto di genere musicale, ma di altre cose. Quindi oggi ho sperimentato un po' più sul lato tattile della musica. Questo lo sentirete molto nella seconda traccia che sentiremo, che è molto sperimentale, però è una traccia che proprio si sente, quasi si può toccare, perché è tanto. È una parola che non esiste veramente in italiano, stranamente, ma textural, con sì, che senti proprio il lato tattile del suono. Iniziamo con una registrazione dal vivo di un artista di musica jazz della Scozia che si chiama Corto Alto. Ne ho già parlato qualche volta in altri programmi. L'ho sentito ad ottobre, il 24 ottobre, se non sbaglio, qua a Milano al Bico. E fra l'altro tornerà a Milano per Jazzmi a ottobre. Quindi se sono ancora qua sicuramente andrò a vederlo. Ed è uno dei musicisti jazz che adesso sulla scena è abbastanza importante. Sta arrivando a quel punto di essere molto, non solo trendy, ma anche proprio molto, molto ben conosciuto in tanti mondi. Però inizieremo, anzi, ancora prima di quella registrazione che fra l'altro gli ho chiesto se potevo metterla perché non è una canzone che ha pubblicato lui, è una registrazione di un concerto e quindi lui mi ha detto che potevo metterla, quindi ho il permesso. Però iniziamo invece, il primo minutino, 30 secondi, sono una registrazione che ho fatto alla Cascina Cuccagna, qua a Milano, di non mi ricordo esattamente cos'era, comunque dell'acqua che sgocciolava, e questo l'ho fatto più di un anno fa. E quando ho sentito Corto Alto al Bico, mi è venuto subito in mente, con questa canzone in particolare che sentirete, mi è venuto subito in mente questa registrazione che ho fatto, che è una registrazione che a me piace tantissimo perché c'è questo ritmo completamente astratto e non regolato, perché ovviamente è acqua che gocciola, quindi è un rumore naturale, però questi due ritmi si intrecciano molto bene uno con l'altro e è da un po' che volevo metterli insieme. Adesso questo è un primo esperimento, andando avanti proverò un po' a renderlo più fluido, però vediamo com'è. Quindi iniziamo appunto con Corto Alto, con questa canzone che all'epoca quando l'ho sentita non era ancora pubblicata, però l'ha appena pubblicata questo martedì scorso. Che si chiama Thief, che vuol dire ladro. Quindi iniziamo così e dopodiché sentiremo una canzone che si chiama Change di due artisti, Fotei e Carlos Nino. Va bene, iniziamo. Grazie mille a tutti.

Perdonatemi, quello era Thief di Corto Alto, suonato con Graham Costello sulle percussioni e Mateusz Sobieski sul sassofono. La prossima canzone si chiama Change, Fotei sulla chitarra e voce, Carlos Nigno sulle percussioni.

Change, Fote e Carlos Nino. Prossima canzone è del grande Pharoah Sanders, dal suo album Tembi, dal 1970 e 71. Sono due registrazioni, una dal 15 novembre 1970 e una dal 12 gennaio 1971. La canzone che sentiremo si chiama Astral Traveling, che secondo me sta molto bene nel, diciamo, ambiente naturale che secondo me si sta creando un pochino con queste canzoni e anche con le registrazioni che metto anche di sottofondo. Questa qua che sentite e sentirete durante la tenitura del programma è una registrazione che ho fatto nel 2024. 23 in campagna a New York a casa di mia zia, e ho lasciato il cellulare fuori per una mezz'oretta registrando, perché lì è proprio un posto completamente silenzioso, ma silenzioso in un modo invece molto rumoroso, cioè che non c'è niente lì intorno, sei completamente immerso nella natura, ogni tanto passa una macchina. E però oltre a quello, veramente, se non c'è nessuno fuori da quella casa non si sente segno di vita umana. E però in questo tipo di silenzio viene fuori tantissimo rumore, e quindi io appunto ho lasciato fuori il telefono per un po' e registrato tutti i suoni che venivano fuori. Soprattutto in questo caso si sente questa canzoncina di un uccello che continua a cantare, e noi sentiremo appunto durante tutto il programma questi brevi interludi naturali, e che secondo me stanno anche molto bene, legano molto bene queste canzoni. Questa è Astral Traveling di Pharoah Sanders. Pharoah Sanders sul sassofono tenore e soprano, in altre canzoni suona anche il flauto alto, il koto e anche varie percussioni. Poi c'è Lonnie Liston Smith sul pianoforte, Michael White sul violino e percussioni, Cecil McBee sul contrabbasso, Roy Haynes sulla batteria, Clifford Jarvis su batteria e altre percussioni, poi Nat Bettis, Chief B, Mahid Shabazz e Anthony Wiles sulle percussioni africane, e sul ring cymbal, che in realtà non so come si traduce in italiano, c'è James Jordan.

Questi ultimi due brani erano da una registrazione sempre dal vivo, però una registrazione che non ho fatto io. Questo è dal 28 giugno 1988, quindi 14 anni prima della mia nascita. E questo era Cab Calloway e la sua orchestra live al Teatro Romano di Verona, appunto nel 1988. E se avete ascoltato anche l'ultima puntata avrete già sentito questi due brani. La prima si chiama St. James Infirmary e la seconda si chiama Minnie the Moocher. Sono le sue due canzoni più famose. Cab Calloway era un grandissimo musicista proveniente, non dico geograficamente, ma storicamente dal tipo di jazz che si chiama big band. Lui era un grande direttore d'orchestra di orchestra jazz, cantava, ballava. Se vi capita, vi consiglio di cercare qualche video di Cab Calloway, scritto C-A-B-C-A-L-L-O-W-A-Y, dei video di lui che conduce, che dirige, scusate, canta e balla sempre. È un modo di ballare molto particolare che fra l'altro è stato usato come modello.

il corpo di Cab Calloway e i suoi movimenti come modello. Ed è molto interessante vederlo. Ma questo ancora negli anni 40-50, quindi lui è stato attivo per tanti, tanti anni. E uno dei coetanei, diciamo, di Duke Ellington, Louis Armstrong, tutti i grandi jazzisti del mondo di musica swing e big band. Adesso sentiremo, cambiamo un po' tono e sentiremo una canzone di un'altra scozzese. Abbiamo iniziato con Corto Alto, che è un jazzista trombonista scozzese, e adesso sentiremo la musica di una Breacher Hymnbull, che anche lei ho avuto la fortuna di vederla qualche settimana fa, e veramente una musicista pazzesca. Mi ha lasciata molto commossa a vederla, non proprio commossa, però diciamo molto toccata. E lei suona, in realtà in italiano non so la parola, ma The Scottish Small Pipes, che è un tipo di cornemusa però piccolino, e che non si suona con la bocca, cioè non devi soffiare, è tutto fatto con i movimenti delle braccia, con questi due sacchi di aria, e sono molto piccolini, però hanno un suono molto potente, quindi sentirete, anche lei ne stava parlando nel concerto, che appunto non c'è nessuna regolazione del suono o del volume del suono, perché praticamente una volta che attivi adesso i termini tecnici non li so, però questi sacchi d'aria, il suono viene fuori sparato, quindi il volume non è una delle cose che puoi manipolare, però ci sono ovviamente tante altre cose. Questo viene da un album che ha fatto con Colin Stetson, che è un sassofonista sperimentale jazz, diciamo, sempre un po' in quel mondo, improvvisazione. E questa canzone si chiama Ta Fon con B Trom, e questa è scozzese e io non so pronunciarlo. La traduzione, che è sempre nel titolo in inglese, è I am disposed of mirth, però se devo essere sincera, non capisco neanche bene quello che voglia dire, cosa voglia dire neanche quello. Vabbè, la canzone è molto bella e molto ipnotica, come è stato in realtà tutto il suo concerto, veramente bellissimo. E poi, dopo di quello, sentiremo una canzone di Dorothy Ashby, che avremo sentito varie, varie volte su questo programma. E questo è Love, la prossima che sentiremo, Dorothy Ashby, Love is Blue.

E finiamo così questa puntata di Traccia C qua su Share Radio. Quest'ultimo brano era il vero, cioè pubblicato, o la versione pubblicata di Thief, la canzone che abbiamo sentito all'inizio, che io avevo registrato a ottobre dell'anno scorso. Prima di quello abbiamo sentito due pianiste jazz iconiche, Alice Coltrane, che è anche una famosissima arpista jazz, e Marian McPartland, che insieme suonavano la loro versione del preludio numero 20 in Do minore di Chopin. Prima di quello abbiamo sentito appunto Dorothy Ashby, Love is Blue, e Breacher Kimball con Colin Stetson. Grazie mille di aver ascoltato questa puntata, spero che questa selezione vi sia piaciuta. Un po' randomica, un po' dappertutto, però collegato in modi strani, in modi particolari, come piace a me. E spero che sia piaciuto anche a voi, grazie mille, ci sentiamo settimana prossima, sempre alle 4 del pomeriggio, ogni sabato, con un po' di variazione qua e là, perché non sono sempre qua. Grazie ancora, buon weekend.

Oh, that's good.

Chronic in my house.

C'è una lingua strana che non è italiana e per dire tipo addio si dice voyadisbu.

Quindi, dopo aver preso quell'aereo, io ti ho detto: ho boiadisbu. Ho boiadisbu.

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti non globali, tutte le associazioni pacifiste scendono in strada a centinaia di migliaia, contestano che pochi paesi ricchi decidano i destini del mondo. La città viene letteralmente blindata, secondo me molto grave per limitare la futura zona rossa inaccessibile a tutti. Le misure di sicurezza raggiungono punte mai viste. La prima manifestazione scorre pacificamente.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano

Thank you.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io